0: Amla, nye shio se nyu yu, kirang tos chuge. Kirang ke shio se nam pebe. Amji ne ba, kala kan chumma chumma ti sigi, jima ne suay naung ma zhe.
1: Nye shio so.

0: Kinla.
1: Les. Shangi nga chepshu di sopchu gipsu ibe. Di chepshu shtaribe. Di na la chomebu lungbu kanti isha.
0: Kinla. Kirang xinyu da jie, chepshu di chepshu sopchu gipa nangda yomar sengbi. Masi chepshu di kios tu di, ine zogu di la shibsawu chi isha. Chesan churchu dan yor sengbi.
1: Di le rami shinda zaga gyungo. Nye di deshda sopchu gyabtu mendo.
0: Gila, tul dibna shi. Shabla nge nangta me pyusho.
1: Nga laje tol me da. Nga ya gyuzegi pyuze zo zingi yu. Rasamdo da, nye tenche yoshi wo gyungu kage zi me ba. Sabzongu tongme che xe le mungu zike shingu me ba. Sopchu kancho ma jo gyabi ina. Di simo aso gen ma kyebu zheba.
0: Le shi, genwa la kirangge gyuzegi tongche nangu yu ba nge shingu yu. Didel ngangu ne imu shira gyesho, ine gyu zetea la gyesho tre shoshi, rengi il zhen zui shepsa. Duksna na yongtuge, nge tenzho zhi wujie sam kira la pyu zho, kira tia nyume ne nge le roz zhu nyu yorba. Ma se tashi nge kira gi sopchu gyobe gyu rim chui la cho yong ne shong di shu sho. Tengdo kira la gyesho mpa shuwa le su, shabla tabji pyu zho.
1: Ran yi ne.
0: Sushi nan go.
1: Yong a.